0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che frecazzera, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
1: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Danza con Olga, lei è Corona con I Don't Wanna Be a Star. Trovate anche i Datura. Salutiamo Ciro con Eternity, Urban Cookie Collective, The Key, The Secret e i Bizarre Inc. con I'm Gonna Get You, i protagonisti di questa ultima traccia di Botta da 90. Quindi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Company con Mauro Tonello di Genic. Vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Conditioner di Radio 80. Il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: stavo ragionando sul fatto che è passato troppo tempo da quando è uscito questo brano e ormai abbiamo dimenticato quel periodo in cui c'erano i dei giornalisti. Oggi siamo abituati a sentire Tommaso Paradiso, ma che bello era quando c'erano i dei giornalisti con tutto il primo album completamente sold out, Felicità puttana, Riccione, troppi ricordi. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, 5 agosto 2026, 6:33 minuti, e stavo ragionando che, come cantava Tommaso Paradiso nella canzone dei The Giornalisti, Felicità puttana, effettivamente la felicità è quella cosa che arriva per proprio per un minuto e poi se ne va, perché è vero, poi alla fine la felicità è un momento piccolo, poi un picco, no, nella vita, cioè nel senso, durante magari, io non lo so, una settimana, un mese, non è che sei sempre felice. Tu sei sempre felice, De Biasi? No, che
1: per
0: non
1: niente,
0: sei
1: no, no.
0: Ah, per niente, insomma. Vabbè, per niente, insomma.
1: La felicità è uscire alle 5 di mattina e aprire la porta di casa e godersi questo? Questo clima? Quest'aria fresca.
0: Mi sembra. Era ironico, ovviamente, vero?
1: Più o meno, sì.
0: Ma invece, visto che l'hai detto, grazie per avermi dato l'assist, qual è la tua felicità di oggi, di ieri?
1: Giornaliera, diciamo.
0: Ieri, facciamo finta la giornata di ieri. Qual è stato il tuo momento top di felicità della giornata di ieri?
1: Io sono semplice.
0: No, vabbè.
1: La colazione delle 9.
0: La colazione delle 9, vedi?
1: Veramente aspetto con ansia.
0: L'aspetti con ansia?
1: Sì.
0: Ma questo programma, a te non te ne frega niente di questo programma, insomma.
1: Io sto pensando alla colazione.
0: Tu aspetti. Lui pensa alla colazione, amici e amiche. Pensa talmente tanto alla colazione che non ha neanche fatto il mixato dei vocali.
1: È vero.
0: Ok. Ma veramente, sei una cosa incredibile. Lo chiediamo a voi invece, qual è il vostro momento top della giornata? Magari c'è un momento in cui vi regala leggermente un po' di felicità, ma anche un minuto, anche 30 secondi. Però quel momento in cui avete un attimo di goduria, ok? Anche un caffè con un'amica, un caffè anche da soli, visto che la gente rompe sempre di più le scatole. Ok, ci sarà un momento. 333-2688-688. Nel frattempo, visto che ieri il nostro Alessandro pensava alla colazione, non ha preparato il mixatino dei vocali, mixatone, chiamalo come vuoi, dei vocali, questa volta eccezionalmente mettiamo la sigla dei sommersi, prego.
2: C'è un mondo nascosto che quasi tutti non vedono.
3: Perché vi siete alzati stamattina?
2: Prima delle 7 del mattino su Radio Company accade qualcosa che nessuno ha mai visto.
4: Tu sai che cosa accade prima delle 7?
5: I miei fottuti guerrieri.
6: Voglio sapere tutto.
4: Li chiamano i sommersi.
6: So quanto avete sudato per arrivare qui.
4: Senza di loro questo mondo non esisterebbe più, lo capisci?
2: Questo non è un film.
7: Non è un gioco!
2: È la realtà.
8: Se non sei uno di noi, sei uno di loro. Chi sono loro?
9: Noi siamo una squadra speciale.
10: Noi non ci arrenderemo senza combattere.
2: Dai creatori della Family.
11: Adesso non conta più il talento, conta solo il cuore.
2: Una storia vera.
12: Così siamo arrivati qui, grazie ai vostri sforzi siamo arrivati qui.
13: Noi continueremo a vivere.
12: Avete sempre trovato la forza per risalire dal baratro e avete vinto tutte le partite, è solo merito vostro.
14: E adesso facciamo vedere che cazzo siamo capaci di fare!
2: I sommersi.
4: Che cosa accadrebbe se smettessero di esistere?
0: È sempre bella la sigla dei sommersi, caro De Biasi. Buongiorno a tutti quelli che si sono appena collegati. Ciao, questa è la Family, 6:37 minuti. Siamo appena partiti, abbiamo riascoltato la sigla dei sommersi.
15: Ciao Sisma.
0: Ciao.
15: Ciao,
0: buongiorno. Aspettando i vostri buongiorno. 333-2688-688. Vi abbiamo chiesto qual è il momento top della vostra giornata. Ma giusto per capire se c'è una cosa che sia diversa. Io, allora, devo dire che il momento probabilmente migliore è la sera quando... Vabbè, a parte che sto bene anche qui, non come il nostro De Biasi che mi frega niente di questo programma. Aspetta che mi alzo il volume delle cuffie. Quando la sera accendo la PlayStation.
1: Beh, momento rilassante.
0: No, perché dopo la giornata lavorativa e tutto quanto, quando arrivo proprio alla play, ok, è il momento in cui io dico, ok, adesso stacco veramente la testa. Io arrivo alla PlayStation, la mia fidanzata, tra l'altro, ne ho parlato anche l'altro giorno con la mia fidanzata, e gli ho chiesto per riconferma, poi non lo so quando si lamenterà di questa cosa, ma tu sei sicura che ti va bene che giochi con la PlayStation? Perché mi sembra un po' strano. Ma la mia fidanzata è una fidanzata tipica, quindi mi ha dato la possibilità. Sì, sono fortunato, e devo dire che lei praticamente è a fianco a me, perché io sono sul divano, gioco con la Play, lei è a fianco a me, si guarda una sua serie TV che le piace, e niente, ci distraiamo un po', cioè nel senso stiamo lì insieme, però ognuno fa la sua cosa, e diciamo che è un momento che mi fa staccare la testa completamente. Gioco a Call of Duty,
1: incazzi un po',
0: sparo, ma è un'incazzatura, non è un'incazzatura, è un'incazzatura come si dice, buona. Cioè nel senso è quella, è come quando ti incavoli perché sbagli una cosa facendo uno sport. Stai giocando con gli amici a calcetto, hai sbagliato, hai fatto qualcosa che ti ha fatto sbagliare, ti incavoli, ma non è un'incavolatura di quelle, sì, certo, che ti porti a casa. Cioè voglio dire, non stai facendo la partita dei mondiali, ok? Io gioco abbastanza così, come viene, cioè ce la metto tutta ovviamente, però è più un momento... No, è più un momento di sfogo, è più un momento dove mi diverto a sparare agli altri. Poi giustamente sei online con l'altra gente, quindi spara agli altri. Come quale COD? Warzone, ovvio, ci chiede Davide. Warzone, ma ultimamente sto facendo, ma per chi non ne capisce niente.
1: Maledetto!
0: Perché c'è, cioè, il ritorno? Vabbè. Sì, esatto. Sì, è più o meno così, è più o meno così. L'unica cosa che mi ha detto la mia fidanzata l'altro giorno è che non sopporta appunto quando impreco. E mi sente dall'altra stanza imprecare perché c'è qualcosa che... Ma perché a volte mi trovo con... Allora, voi dovete sapere che a meno che tu non ti trovi con dei tuoi amici, le squadre che si formano sono casuali. Quindi puoi trovarti gente dalla Francia, dalla Russia, dall'America. No, davvero, sto scherzando. Quindi ogni tanto senti parlare francese, ogni tanto senti parlare russo, ogni tanto senti parlare americano, inglese, qualsiasi tipo di lingua, ok? Però fai squadra, non è che ti devi parlare più di tanto. Sai già quello che devi fare. L'unico problema è che a volte ci sono dei rimbambiti che giocano con te. E quindi a quel punto, più che incavolarti con l'avversario, ti incavoli con i tuoi compagni di squadra, perché fanno il loro problema. A parte le mie cose, io ripeto, il mio momento top della giornata, secondo me, a parte questo programma che devo dire che mi dà molta felicità, la sera quando finisco di fare tutti quanti i lavori, mi accingo alla PlayStation e lì mi concedo quella mezz'oretta di svago, ok? Il vostro momento top qual è? 333-2688-688. Caro Alessandro,
7: buongiorno,
0: togli il jingle, caro Alessandro. Ecco, bravo. Alla partire, Tim Pitbull, Kesha qui su Radio Company, la Family.

0: My Soul qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Momento top della vostra giornata, quel momento che anche se ha una cosa molto molto piccola, cioè non deve essere una cosa eclatante, può essere anche semplicemente un caffè, vi dà un po' di felicità, visto che ci sono giornate che sono molto calde come in questo periodo, ci sono giornate che sono molto molto stancanti, si ha bisogno di quel momento in cui si stacca la testa, oppure comunque un rituale che vi dia la felicità. Per esempio c'è chi vi scrive, ci scrive: buongiorno, buttarmi in piscina, e già da qua capiamo che i nostri ascoltatori hanno il grano, capito? Quando torno a casa con magari anche una bella birretta ghiacciata. Bah, meraviglioso con la birretta ghiacciata. Poi la sì. Tu De Biasi, quando è che ti fai la casa con la piscina? Così veniamo a trovarti.
1: Sta arrivando.
0: Poi
2: ciao company, William.
0: Ciao.
2: Da Venezia. Il mio momento top, come ha detto il nostro caro e esimio conduttore, è il tornare a casa dal turno, fare quello che si deve fare e potersi rilassare davanti alla console, magari insultando qualche compagno di squadra che ti fa avvelenare il sangue, ma alla fine ci si rilassa e ci si sta davanti alla PlayStation o Xbox che sia, ma l'importante è rilassarsi e fare ciò che ci piace.
0: Sì, ma anche perché, allora, per quanto riguarda il mio gioco, attenzione, perché sono partite che durano una ventina di minuti, non di più. Quindi hai quella cosa, quella voglia di rigiocarci ancora e ancora e ancora. Ed è proprio, cioè, non è una roba che dura ore e straore, quindi hai bisogno di stare lì e concentrato, eccetera. E anche se perdi, fondamentalmente, sì, un po' ti rode, ma chi se ne frega. È proprio una distrazione, quindi lo capisco molto bene. Poi, il momento migliore della giornata, Pasquale ci scrive, è quando torno la sera dal lavoro, mentre parcheggio sotto casa, scende mia moglie e beviamo uno spritz insieme al bar vicino a casa. È diventato un rituale. Questa è una cosa bellissima, cioè che voi due abbiate questo rituale da fare assieme, andarvi a bere questo aperitivo, e quindi lei ti aspetta a casa e poi finisci di lavorare, sai già che ti aspetta quella cosa lì, quindi è quasi un obiettivo da raggiungere a fine serata. Poi
3: bere ogni sera praticamente,
0: no, non è quello il senso, cioè è un altro.
4: Per
0: però
4: quanto riguarda il momento della giornata in cui provo goduria, è il momento in cui ho finito di camminare, ho preparato colazione, esco col mio vassoio, mi siedo ed è il momento che inizia la colazione. Lì è il mio momento di goduria.
0: Che bello!
4: Calma, tranquillità, pace, sono da sola, nessuno che rompe.
0: Certo.
4: Quello è un momento di goduria. Poi se riesco anche a sentirvi, ancora meglio.
0: Grazie.
4: Ciao.
3: Col suo vassoio.
0: Allora devo dire, sì, col vassoio. Allora devo dire che anche la colazione è un bel momento, se hai il tempo di farla con una gran calma, come succede nelle serie TV. Vedi, le serie TV, guardi, a quanto pare il paese, cioè sembra che abbiano ore per fare la colazione, oltre al fatto che hanno un tavolo imbandito come sempre di miliardi di cose, frittelle, pancake, waffle, eccetera, ok? Però poi sembra che abbiano un momento. Io in realtà è vero, quando sei in vacanza, per esempio, che c'è la classica colazione in hotel, la colazione in hotel è qualcosa di
3: fantastico.
0: Sì, fantastico, anche perché lì non hai nessun orario, quindi non devi andare al lavoro, quindi la colazione diventa proprio una cosa dove ti rilassi già al mattino, quando ti sei appena svegliato, hai la colazione che uno ti ricarica, ok? Due, mangi buone cose e tre, affronti la giornata proprio in maniera completamente diversa, parti mangiando cose buone. 333 268

0: E niente, io quando riuscivo, ero in piena forma, il mio momento di puro relax era quando riuscivo a fine turno tornare a casa e farmi 10-15 km di corsa. Arrivavo a casa che ero veramente rilassato e in pace con il mondo.
1: A parte
0: ciao
1: il
0: ragazzi,
1: fatto che...
0: sempre grandi.
1: Ciao, grazie. Allora, a parte il fatto che 15 km di corsa, 15 km di corsa non sono pochi per niente, eh?
2: Pochi.
1: Tanti, tanti, tanti. Però devo dire è vero, perché ti rilassano, probabilmente per lui. A me spomperebbero proprio,
2: beh,
1: sarei...
2: adesso come adesso.
1: Adesso
2: caldo,
1: è tanto, tanto, tanto, tanto difficile basta. Con questo caldo. Comunque, momenti top della vostra giornata, cioè quel momento anche che dura poco, può essere appunto la birretta ghiacciata arrivati a casa, la corsetta, come diceva il nostro amico, che vi danno quel briciolo di felicità e goduria. 333 26

0: alle 7:03 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Attenzione! Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company e siamo arrivati anche al giro di boa, infatti questa è la

0: di Radio Company. Questa è Radio Company fino alle 9 insieme. Ciao Ale De Biasi, come stai?
1: Io sto molto bene.
0: Molto bene anch'io. Momento top della giornata. Ve l'abbiamo chiesto prima, visto che siamo partiti con felicità puttana di Tommaso Paradiso, dei giornalisti o meglio, e quindi c'è un momento della giornata che vi dà un pochino di goduria, di felicità. Ci scrive Violetta, giustamente mi dice il mio momento top è quando finisco di lavorare. Vabbè, certo, nel senso, timbri il cartellino, quello che devi fare, insomma, quando arriva l'ora in cui devi finire di lavorare ci sta. Poi sono Alessandra, il mio momento top della giornata è aprire la porta di casa, chiamare il mio cagnolino e salutarlo. Anche questo, anche quando ti accolgono in casa così i tuoi familiari oppure addirittura i tuoi animaletti, i tuoi piccoli pets, bello, bello, ci sta, molto molto bello. Amici, momento top, quindi 333-2688-688, esatto, il cane, come sempre. Adesso facciamo lo stesso gioco di ieri.
1: And now.
0: Oh, ve lo dico ragazzi, De Biasi avrebbe scelto tutte canzoni proprio di quelle da deprimersi. Però voi fate di meglio, per cortesia. Ieri lo abbiamo fatto, lo rifacciamo anche oggi perché ci siamo divertiti. Cioè, scegliete voi un disco da cantare ad alta voce, d'accordo?
1: Come ad esempio Imbranato, qualcosa.
0: Vedi, ecco, Imbranato di Tiziano Ferro è una canzone che sì, bella, ma diciamo che se vogliamo deprimerci la mattina ci sta, insomma, è una canzone triste, Imbranato di Tiziano Ferro, va bene? Allora, proponetelo voi, quindi 333-2688-688, dischi da cantare ad alta voce, lo dice la parola stessa, da cantare, quindi non strafate, non proponete dischi che non potremmo mai suonare, proponete dischi che sono consoni con la programmazione di Radio Company. Oddio, possiamo anche mettere qualcosa di più vecchio, qualcosa di particolare sicuramente, ma comunque qualcosa che conoscano un po' in tanti. Non dovete pensare solo a voi stessi quando scegliete un disco da cantare ad alta voce, ma dovete pensare anche a quelli che lo ascolteranno e che dovranno cantarlo, quindi devono conoscerlo.

0: proporre voi dei dischi da cantare ad alta voce, poi io e De Biasi selezioniamo attentamente insieme. Mi piace molto Stefano che ha capito lo spirito del gioco e che ci ha scritto Meganoidi con Z reticoli.
1: Molto bella.
0: Tu la conosci?
1: L'avevo già sentita, può essere.
0: Sì. Allora, cantami come fa. Dai, cantamela, cantamela.
1: La mettiamo da YouTube?
0: No, devi cantarmela, perché se te la ricordi, la devi cantare tu.
1: Non la so cantare.
0: Era ironico il fatto che ha capito lo spirito del gioco, perché...
1: Ah, ok.
0: Meganoidi, Z reticoli, non so quanti la conoscono, capisci? Cioè, bravi Meganoidi, cioè nulla contro di loro, ma la canzone devono conoscerla in tanti. Se non te la ricordi, vuol dire che, il gioco è differente. Infatti abbiamo scelto altri dischi, altri due dischi da cantare ad alta voce oggi, ve li proponiamo, poi scegliete voi, amici. Anche qui devo dire,

0: questa proposta da Sonia. Ciao Sonia, brava. 3332 688 688 per votare.
1: La Family Beach Club.

0: la differenza tra prima e adesso. Prima mettevate due dischi e votate l'uno o il due. Sì. E adesso che cosa è cambiato? Per me è uguale. Cioè, mettete due dischi e dopo che scegliete voi. Non ho mica capito. Ciao compagni!
1: Fulvio, hai bisogno di ferie anche tu perché non mi stai attento. Allora, la differenza è che prima i dischi li sceglievamo io, De Biasi, Carlotta insieme qui però Internos. Qui oggi stiamo facendo la storia. No, scherzo, vi stiamo facendo scegliere a voi il disco, cioè da proporlo. Cioè, voi lo scegliete poi, ma in realtà sugli ascoltatori che propongono dei dischi. Poi scegliamo sempre io e De Biasi tra quelli che ci proponete. Però la verità è che cambia il fatto che li proponete voi. Invece prima accadeva proprio totalmente Internos, quindi non venivano coinvolti gli ascoltatori nella proposta dei dischi. Capito, Fulvio? Siamo. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Come va? Tutto bene? Cambiamo totalmente argomento, ragazzi, perché si parla di telefoni. Sì, non dobbiamo tornare indietro, però cambiamo lo stesso. Però, va bene, ok. Allora, attenzione, perché questa è una domanda che riproponiamo spesso all'interno di alcuni programmi, perché è un argomento che è sempre attuale, in quanto le cose continuano a cambiare. Proprio l'altro giorno parlavo con mia sorella del fatto che la mia nipotina, giustamente, che ha 12 anni, comincia a volere insistentemente il cellulare. Anche se lei stessa dice: io lo so che è una cosa che poi mi condiziona, nel senso che poi comincio a guardarlo, l'uso dei social, tutta una serie di cose, però effettivamente le compagne di classe di mia nipote, 12 anni, ce l'hanno tutte il cellulare, ok? Poi non lo so con che regole di utilizzo, nel senso che lì sono i genitori a dire sì social, no social, il telefono lo utilizzi solo tot ore, lo utilizzi solamente per le chiamate d'emergenza, lo utilizzi solamente quando sei fuori casa così mi puoi avvertire se succede qualcosa, c'è la geolocalizzazione attiva da parte dei genitori che così vedono esattamente dove sei fino a una certa età, chiaramente. Però insomma, le cose siccome continuano continuamente, cioè si continua a cambiare, no? Di anno in anno si vede che c'è un'evoluzione, il cellulare che fa sempre più parte delle nostre vite e non solo, anche parte delle vite dei nostri figli. A questo punto la domanda torna di nuovo: innanzitutto, a che età sarebbe giusto dare il cellulare ai ragazzi? Quindi 10, 11, 12 anni, ma soprattutto con che restrizioni? Quindi all'interno del nucleo familiare si parla di più di che età dare il cellulare o le regole con cui dare il cellulare, nel senso che poi viene utilizzato sui social, lasciate che possano guardare i social tipo Instagram o TikTok oppure no, e soprattutto appunto a che età dovrebbe essere dato il cellulare in mano ai ragazzi, ok? Perché i bambini non sono più, quando cominciano ad avere 12 anni, sono dei ragazzi, sono in seconda media, prima media, sì. Seconda media, esatto. Tu hai dei nipotini,
2: no,
1: se non sbaglio?
2: Nipotini.

0: Il più grande quanti anni ha?
1: Il più grande ne ha 13 e ha già il telefono.
0: Ha già il telefono da quanto tempo?
1: Ce l'avrà da un anno.
0: Da un anno, quindi da 12 anni.
1: Circa, sì.
0: Con utilizzo totale oppure con un certo controllo da parte dei genitori?
1: C'è un bel controllo, però fino a un anno fa c'erano parecchi blocchi.
0: Ok.
1: Che poi,
0: ci sta. Che poi lo sappiamo bene.
1: Comunque.
0: Poi sappiamo bene che quando metti dei blocchi, poi il trucco, l'inganno lo si trova sempre.
1: Loro
0: perché
1: lo sanno,
0: siamo
1: esatto,
0: stati anche noi, ragazzi,
1: Corri.
0: Ok? Abbiamo anche noi trasgredito alle regole che ci mettevano i nostri genitori, quindi tante volte anche il vietare non lo so quanto sia producente,
1: esatto,
0: per ok, propedeutico per eventualmente ottenere il risultato che si vuole. In ogni caso, da che età dare il cellulare e soprattutto da che età secondo voi, una volta dato il cellulare al ragazzo o ragazza, si deve lasciare la totale libertà di utilizzo? 333 2688 688.

0: Magnetic qui su Radio Company, amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, età a cui dare i cellulari ai bambini, ai ragazzi, ok, da che età? Questo studio, poi sondaggio, è andato a vedere che insomma si comincia a dare sempre prima, ok? Quindi magari se prima il limite era 12, adesso è un, poi vuoi 11, poi 10, ma con tantissime restrizioni, chiaramente. Quindi pian piano poi si accompagna il ragazzo e la ragazza a tutto un percorso che vi fa arrivare alla totale libertà dell'utilizzo del cellulare. Ma sentiamo voi.
1: Buongiorno Sisma, buongiorno Family. Io ho due ragazzi, uno di 14 e l'altra di 12. Hanno già il cellulare, entrambi. Però ho Family Link con diversi blocchi, okay. E mi dice tutto, tempo di utilizzo e i vari blocchi su Instagram, tutto quello che fanno, in poche parole. La puoi gestirli te come che vuoi.
0: Sì, sono d'accordo, posso, cioè, sono d'accordo, esatto, seguiti comunque dai genitori, molto attenti a tutto quello che possono fare, toccare, vedere, eccetera. Poi, ciao Sisma e Ale, secondo me non importa l'età, ma serve una buona educazione e affiancamento, perché sappiamo che le cose proibite sono quelle più belle. E ha ragione Chiara da Venezia. Mia figlia aveva 10 anni quando gli hanno regalato, in pratica era in quinta elementare, ma l'abbiamo seguita passo passo. Poi,
2: allora, io sono mamma di un ragazzino di 14 anni. Gli abbiamo regalato il telefono a Natale, quindi in terza media.
0: Sì,
2: ovviamente siamo stati quasi costretti, perché adesso le scuole adoperano delle app apposta per i compiti, per gli avvisi, per i voti, quindi sei quasi costretto a darglielo. Per quanto riguarda cosa può o non può guardare, tanto è sempre sotto controllo.
0: Certo.
2: Abbiamo la possibilità di guardare il telefono di nostro figlio ogni volta che glielo chiediamo. Io vieterei assolutamente tutti i social, a parte WhatsApp ovviamente. Quindi ecco, queste sono le nostre regole.
0: Sì, che anche WhatsApp secondo me deve essere un po' controllato, perché non sai mai chi può scrivere, chi può interagire con il figlio o figlia, d'accordo? Quindi anche quello secondo me va controllato. Vero anche il discorso della scuola, che esige sempre di più l'utilizzo dei cellulari. Però a quel punto io probabilmente... Cioè, allora, c'è la possibilità anche, non lo so, di comprare un tablet, di utilizzarlo solo tramite wifi, quindi senza numero di telefono, non lo so, lo chiedo a voi. 333-2688-688.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: su Radio Company. Amici e amiche, allora, uso del cellulare ai ragazzi quando, come e perché? I tempi continuano a cambiare sempre di più e, come dicevamo prima, come ci diceva prima la nostra amica, anche a scuola esigono sempre di più l'utilizzo dei mezzi digitali, tra compiti, registro elettronico, collegamenti vari, e quindi probabilmente c'è sempre più bisogno di darlo prima ai ragazzi. Ma sentiamo.
1: Ciao ragazzi, allora, considerando che 28 anni fa io ho avuto il cellulare a 13 anni, io adesso ho una figlia di 9 anni e mi trovo un po' in difficoltà, perché di fatto non è che gli serva il cellulare, però il cellulare è una parte purtroppo integrante della nostra vita e ritengo giusto che imparino ad usarla, e ho il dubbio, il sospetto che dargli ad un'età avanzata magari rischiano di abusarne più di quanto non farebbero dandogli un'età più precoce, che fanno tra virgolette tempo a stancarsi e quindi ad usarlo solo per quello che effettivamente è. E io sono molto indeciso su quale sia l'età giusta in cui dare il telefono a mia figlia.
0: Allora, ci sono due cose però da dire a proposito di questo messaggio. La prima è che 28 anni fa, se non ho capito male l'inizio del messaggio, lui ha detto che 28 anni fa aveva il cellulare, gliel'hanno dato a 13 anni se non sbaglio. Proviamo a risentire, scusa, l'inizio. 28? Ok, ma 28 anni fa, ragazzi, i cellulari non erano quelli che sono oggi. Cioè il cellulare di 28 anni fa aveva 4 tasti, SMS e chiamate. Non avevi i social a portata di mano, non avevi tutto l'accesso che hai oggi a internet. Sì, c'erano i primi con internet, ma non facevi praticamente nulla. E la seconda cosa è che oggi darglielo prima, si stufano? Con tutti i social che ci sono, cioè vedo ragazzi che stanno, ma ragazzi, ma anche adulti, che stanno ore e ore sui social, su TikTok, a scorrere reel. Siamo veramente sicuri che si stufino se tu glielo dai in età precoce? Non lo so, non lo so ragazzi, fate voi, ditemi voi, perché voi siete i genitori, voi avete l'esperienza. A che età avete dato il cellulare ai vostri figli? Ci state pensando in questo momento? Avete dei figli piccoli e non sapete che cosa fare? 333-2688-688, tra poco torniamo con lo sfigometro.
2: La Family Beach Club. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot. Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
11: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Gaia qui su Radio Company, mettiamo un attimo in pausa l'argomento di cui stavamo parlando poco fa, perché c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Ariete, giorni spensierati per il vostro cuore, vi viene facile aprirvi al partner e lasciarvi trasportare dal romanticismo. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Isma, hai la fibra.
0: Ancora no. Toro, allargare i vostri orizzonti, guardare le cose da un punto di vista diverso vi fa bene e vi sta portando inaspettate sorprese. Sfigometro meno 18, rotometro 95%. Gemelli, siete in completa sintonia con il partner, trascorrete insieme momenti sereni e molto romantici. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Viva la serenità!
0: Sempre. Cancro, razionali e pratici, ok. Ogni tanto però concedetevi di lasciare spazio alla vostra immaginazione e al vostro istinto. Anche sul lavoro potreste rimanere sorpresi dal risultato. Sfigometro meno 16, rotometro 42%.
3: Che sfigata!
0: Leone, passione e la parola la chiave della vostra settimana. Con il partner state vivendo avventure super erotiche. Se siete single, godetevela perché durerà poco. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Ma siamo fuori?
0: Vergine, avete il brutto vizio di chiudervi in voi stessi quando siete in difficoltà. Cercate invece di affidarvi al vostro partner, che può farvi stare sicuramente meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 21%.
4: Vergine!

0: buon momento per essere impulsivi, soprattutto in campo sentimentale. Cercate di pensare bene prima di agire o prima di parlare. Sfigometro meno 7, rotometro 4%.
1: Sisma, sei pronto?
0: Certo.
1: Stai ripassando?
0: Sì. Scorpione, siete pieni di fascino, trasportati da una vena di passione che travolge il vostro partner. Vivrete dei momenti entusiasmanti. Sfigometro meno 18 e rotometro 98%.
2: Sisma, ho un video per te.
0: No, perché? Perché? Sagittario, per fortuna avete il partner a sostenervi. Con la vostra persona del cuore siete diversi, affettuosi, attenti e amorevoli. State proprio bene. Sfigometro meno 19 e rotometro 97%.
3: Sisma! Resta concentrato.
0: Concentratissimo. Capricorno, per il lavoro la settimana scorre tranquilla, senza picchi di nessun genere. Potrà sembrarvi noioso, ma secondo me ci sta. Vi fa stare sereni. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
4: Sisma, palla per te.
0: Vabbè, io ho detto niente, cioè io leggo. Acquario, fate fatica a gestire questi primi caldi, avete energie veramente scarse. Ma voi non lo guardate, studio aperto. Idratatevi che vi fa bene. Sfigometro meno 11 e rotometro 17%.
5: Sisma, alzati e cammina.
0: Pesci, siete un po' melodrammatici. Ma va? Ogni cosa che non va come l'avevate prevista vi fa svalvolare. State calmi, può capitare. Sfigometro meno 14 e rotometro 18%.
6: Ciao Sisma.
0: Ah, vi aspettavo l'altro ciao.
6: Ciao Sisma. Ciao.
0: Ecco, appunto.
6: Sveglia, sveglia, sveglia. Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia.
0: Allora, De Biasi, eccoci. Facciamo il ragionamento per capire qual è il segno fortunato di oggi.
7: Oggi?
0: Dai, tanto lo so che lo sai.
7: Il segno fortunato?
0: Sì.
7: Tenendo conto che...
0: Sì.
7: Ho ascoltato solo il primo segno.
0: Non ci credo, veramente.
7: Il segno fortunato è l'ariete.
0: No!
7: Ma come no? È 100%!
0: Anche il leone lo era, infatti è il segno del leone. Sì! Il segno del leone, il segno fortunato di oggi, caro il mio De Biasi.
7: È pilotato. Tutto pilotato.
0: Non è pilotato, io guarda, leggo. Cioè, io ho delle... sono le stelle che mi dicono, ok, che comunicano con me. Io devo dire assolutamente... beh, vedi che ti correggono male, vedi, Niente, Alessandro, anche oggi hai sbagliato. Sulle note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
8: Ora, alza il volume!

0: Maledetto me, Fulminacci alle 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
3: Il governo, per riparare i danni negli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
2: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: ragazzi, questo è un argomento di cui abbiamo parlato tante volte, ma in realtà, siccome di anno in anno le cose cambiano, cambiano veramente alla velocità della luce, ogni anno ci si aggiorna sempre un po' per capire meglio che cosa fare, anche perché vengono sempre fuori cose nuove, succedono cose nuove anche dal punto di vista scolastico, che insomma lo sappiamo, la scuola pretende sempre di più dai ragazzi che venga usato il digitale, quindi al di là del registro elettronico poi anche i ragazzi sono tra virgolette costretti a dover utilizzare l'iPad, il computer, collegarsi per vedere i compiti, una serie di cose che impongono quasi al genitore di dover dare il cellulare al figlio, certo sempre controllato, ma bisogna vedere a che età lo si dà al figlio. Allora, innanzitutto, appunto, partiamo dal da che età sarebbe giusto darglielo, a poi quando lasciargli la libertà completa dell'utilizzo, cioè pian piano probabilmente sempre di più gli si dà la possibilità di accedere ai social in maniera autonoma, gli si dà la possibilità di guardare quello che vuole in maniera autonoma, finché poi a un certo punto, giustamente a una certa età, il ragazzo diventa tra virgolette un pochino più adulto e quindi può gestirsi da solo. Ma prima sicuramente vanno fatti degli step, secondo me. Poi sentiamo voi che siete genitori.
1: Ciao, allora ciao. Mio figlio farà 11 anni quest'anno e andrà alle medie a settembre. Avrà a disposizione un cellulare di famiglia e tale telefono rimarrà in casa, non potrà uscire in quanto non ha una SIM e funziona quindi solo in casa, e verrà utilizzato solo per le attività scolastiche, non potrà usarlo per giochi online, social network o altre cose di questo genere, quindi, e lui non ne soffre di questa cosa, anzi.
0: Ok, quindi certo che non ne soffre, va bene, ci può stare, poi sentiamo.
2: Io sono in una situazione un po' diversa perché mio figlio è tanto piccolo ancora, 2 anni e mezzo. Però vi posso dire quello che ci ha detto il pediatra quando siamo andati alle prime visite, le cose, e ha detto che è importantissimo nei primi anni di vita non fargli vedere troppi schermi, e neanche i genitori non dovrebbero usare troppo i telefoni in sua presenza, per due motivi. Uno, perché avere uno schermo davanti lo ipnotizza e quindi non gli permette di imparare a gestire le emozioni, come ad esempio la rabbia o la frustrazione quando tu vuoi dargli qualcosa da mangiare e lui non lo vuole perché non gli piace. Mettendogli uno schermo davanti lui è ipnotizzato e farà più o meno quello che vuoi, però il pediatra ci ha detto che fa molto molto male questa cosa. E la seconda cosa, i genitori non dovrebbero usare troppo i telefoni in presenza dei figli, specialmente quando sono piccoli, perché i figli dopo crescono con la convinzione che il telefono sia più importante di loro, e per questo motivo noi non abbiamo deciso di non avere né televisione e né utilizzare i telefoni in sua presenza.
0: Allora, sono abbastanza d'accordo. Tra l'altro avevo ascoltato un podcast con un altro psicologo dell'infanzia e dell'adolescenza che diceva: noi ci lamentiamo perché i ragazzi vogliono il cellulare, ma ci rendiamo conto che da quando sono piccoli, ma piccoli piccoli piccoli, cioè anche appena nati, siamo lì col telefono che gli facciamo foto in continuazione. Cioè loro si abituano, i bambini si abituano a vedere noi che abbiamo sempre in mano questo dannato aggeggio che si chiama cellulare per fargli le foto. Certo, bello, perché poi raccogli tutte le foto dell'infanzia, di quando cresce, giustamente anche. Una volta però c'era la macchinetta fotografica, non appena gli avevi fatto la foto, la macchinetta fotografica la mettevi via. Oggi il cellulare ce l'abbiamo sempre in mano anche per fare mille altre cose, quindi poi ci lamentiamo se loro li vogliono, ma giustamente vedono anche noi utilizzarli in continuazione.
1: 18 anni è l'età in cui dare il telefono ai propri
0: 18.
1: Figli. Prima si rovinano ed è uno stress estremo per i genitori e per il family link, e poi trovano la password e poi ci entrano e metti il blocco e poi loro riescono a trovare il modo per sbloccarlo e niente, cioè per il discorso compiti non sanno neanche scrivere i compiti sul diario questi figli perché c'è l'app.
0: Eh beh, certo, hai ragione. Do ragione anche a chi ci scrive. Si parla tanto di dare o non dare il telefono, ma nessuno insegna come usarlo, perché usarlo, quando usarlo e a cosa serve, o perlomeno a cosa dovrebbe servire. Io ho messo in mano a mia figlia ancora tanti anni fa, quando ancora nessuno conosceva il cellulare, aveva 8 anni. Passo passo gli ho insegnato il bene e il male di un telefono e tutto quello che ne concerne. Però io già lo sapevo usare e all'epoca la gente manco sapeva che cos'era. Se la gente insegnasse ai propri figli dalla A alla Z cos'è un cellulare, forse ci sarebbero meno dubbi. Sono d'accordo anche un po' in questa cosa qua, cioè nel senso, bisognerebbe anche rendere i figli consapevoli di quello che hanno in mano. È uno strumento molto potente, sia nel bene che nel male, quindi rendere consapevoli sia noi stessi che i nostri figli di questa cosa ne gioverebbe sicuramente. 333 2688 688 per i vostri messaggi. Tra pochissimo regaliamo anche dei biglietti.

0: 5 Maps qui su Radio Company. Adesso il 10 agosto, amici, noi ci saremo, noi di Radio Company, assieme a Due Punti Eventi, in Piazza Carli ad Asiago per All McKee's Earth, Wind and Fire Experience. Regaliamo due accrediti. Il 10 agosto, per l'appunto, in Piazza Carli, mi raccomando, saremo lì per tantissimi eventi, non solo questo. All McKee's Earth, Wind and Fire Experience, una formazione all stars che riunisce musicisti e voci straordinarie per uno show considerato tra i migliori omaggi alla leggendaria band americana. Ci sarà ad aprire la serata il DJ vicentino Luciano Gaggia con una selezione funky soul che farà ballare e rivivere a tutti l'energia della grande black music. Tutte le info su duepuntieventi.com, i biglietti su Ticket One. Ma adesso ne regaliamo due. Come si fa, amici, a partecipare? Semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688. Questo è il modo. Con una parola chiave che vi darà adesso il nostro caro De Biasi. Sei pronto? Ce l'hai?
1: Ci sono.
0: Ci sei? Ok, allora

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Company, è mercoledì, per noi matti del mattinè significa una sola cosa: la corrida. Sì, siamo pronti ad ascoltarvi, avete mandato tante performance e oggi abbiamo in sfida una cantante contro un rumorista. Attenzione, vai, siamo pronti, alzate il volume, eccola.
1: Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia.

0: Ha qualcos'altro da dire? Ha qualcosa da dichiarare?
1: Nascono fiori dove cammino.
0: No, ti prego. Pure. No,
2: scusate,
0: ma
2: mi sono appena svegliata e comunque non sono intonata generalmente.
0: Guarda, non lo avremmo mai detto. Ci scatarri pure in faccia. Grazie. Vabbè, mi dispiace. Non ce l'hai fatta perché c'è qualcuno che è riuscito a fare di meglio. Sentiamo il rumorista.
3: La macchina.
0: Ok. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, macchina. Mamma mia, cilindrata, quanti cavalli? Due. Mamma brutta. Ora sei riuscito a vincere perché siamo in un momento buio della corrida, in un momento di disperazione. Corrida che però tornerà, ve lo garantisco. Che paura.

0: Arthur Baker, Queen of Chinatown su Radio Company. Marcello ci scrive: Viviana, buongiorno, sincera verità, era meglio la canzone, almeno si era appena svegliata, diciamo, almeno aveva fatto lo sforzo appena svegliata di mandarci il vocale. Ho capito, ci ha scatarrato in faccia. Scusa. E poi stonatissima, però sì, apprezziamo l'impegno e lo sforzo, ma le freddure con questo caldo non possono mancare, quindi fuori concorso e premio della critica per altri due matti del matinè. Sentiamo.
1: Sapete perché i ladri non spengono mai il computer?
0: No, perché?
1: Per evitare l'arresto di Windows.
0: Certo.
1: Ciao Radio Company.
0: Non gli mettiamo le manette, non lo arrestiamo. Che paura. Sentite il freddo già, sentite una temperatura più bassa? Si abbassa ancora, vai.
2: La vuoi sentire una freddura?
0: Come no?
2: Sai chi diceva che il tempo è tiranno?
0: Sì.
2: Sauro diceva che il tempo è tiranno.
0: L'avete capita? No? Non ve la devo spiegare, vi prego. Tanto freddo.
3: Radio Company Matinée. Con i matti del matinè d'estate. Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
12: Con Visioner di Radio Easy Network il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
13: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
12: Più attenzione, più interazione, più risultati.
13: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

è già una hit, Aitana, con la novità Super Estrella appena ascoltata su Radio Company, che è diventata anche l'inno della nazionale spagnola. L'ha cantata proprio per la finale, insomma dopo la finale dei mondiali vinti dalla Spagna, ed è stata per loro una grandissima emozione. La cantavano tutti, tifosi, calciatori, dirigenti, fan. È stato sicuramente un bel momento. E a proposito di hit, volete sentirne una? Dai, perché ho un messaggio molto importante per tutti voi. Le idee più belle spesso sono anche le più semplici. Prendete una parola che diciamo tutti i giorni, adoro, aggiungete un pizzico di musica ed ecco nascere la nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Un brano leggero, divertente e tutto da canticchiare. Sentiamone un pezzo.

0: la giornata mondiale della birra. Io ve lo anticipo, io non vi ho detto niente, ok? Però se venerdì stiamo lì con pinte, boccali di birra, non ci dobbiamo sentire in colpa assolutamente. Venerdì, che poi per molti di noi sarà sinonimo di ferie, di vacanze, e vai, si ritorna poi dopo una settimana, almeno nel mio caso, però poi ne parleremo, dai, che oggi abbiamo concluso qui tra poco un successo del presente, uno del passato, e poi, lo sapete, tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi shakerando.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Ciao, sono Emma e anch'io ascolto Radio Company tutti i giorni, anche dalla mia Puglia con l'app. Grande Emma, grazie. Ma che ragazzi, ci ha lasciato un messaggio, perché lei ci ascolta adesso, è in vacanza in Puglia, nella sua Puglia, nel suo Salento, che presto sarà anche il mio, spero al più presto, e quindi ci voleva lasciare questo messaggio. Grazie, insieme a Fabri Fibra, Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Whitesnake con Is This Love. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè cos'è se non la vigilia del weekend. E allora domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro. La misura, che vale circa 240 milioni di euro, resterà in vigore fino al prossimo 25 agosto. La copertura finanziaria è stata trovata, resta invece esclusa dalla proroga la benzina. Le autorità ucraine confermano almeno 17 vittime e numerosi feriti a seguito di un attacco aereo russo nella notte su Kiev e la sua regione. I raid hanno colpito oltre 7 località, causando danni ingenti e incendi in diversi magazzini. Secondo quanto riportato dall'amministrazione militare della capitale, il presidente Zelensky ha dichiarato che i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare vite umane, sottolineando la necessità di maggior supporto difensivo per proteggere la popolazione civile dagli attacchi. La situazione a Ceuta è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale, l'area Schengen non è stata interessata, lo ha dichiarato il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo di ieri, aggiungendo che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Diversi stati membri stanno collaborando per discutere con i paesi terzi la creazione di hub di rimpatrio. Madrid tuttavia ribadisce il suo no agli hub e chiede all'Italia di revocare la sospensione di Schengen. Terribile incidente stradale stanotte a Benevento, in contrada Ponte Valentino. Uno scontro frontale fra due auto lungo la strada 90 bis è costato la vita a due persone. Un terzo occupante è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'Italia continua a soffrire per la quarta ondata di caldo anomalo. Oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono in bollino rosso. E uno studio di Legambiente rivela dati preoccupanti sulle temperature delle superfici. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 62,7. L'indagine evidenzia inoltre una correlazione tra le aree più calde e i redditi medi più bassi. Lo sport europeo di nuoto, 5 km di fondo, Gregorio Paltrinieri stamattina a caccia della rivincita. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligre nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nelle 10 km di fondo. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Supervu.

0: anche per Sombro in questo 2026. Che cosa ridi? Perché no, ridi già? Pensando. Non posso neanche disannunciare un disco. Non posso neanche fare una cosa professionale una volta nella vita.
1: Falla,
0: dicono: non siete professionali. Non lo posso fare. Alza il volume, per favore. Non sento niente. Tanto ormai non siamo professionali. Guarda.
1: Che bello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, amici.

0: spettacolo di Pelle Rossa la settimana scorsa, sì. E quindi adesso sono tutta
1: Ma infatti mi chiedevo cos'era questa new entry molto, molto nativa americana.
0: Ho visto uno spettacolo di Pelle Rossa, non veri Pelle Rossa ovviamente, sì. Reinterpretato.
1: C'era gente colorata e basta.
0: Sì, sì, facevano i dipinti, però che raccontavano la storia dell'antica India d'America,
1: sì.
0: E quindi mi è venuta questa cosa adesso.
1: Guarda che bello, entravano in scena, si tuffavano in una vasca di colore, poi uscivano e raccontavano. Che bella, sì. Questa idea, fatelo a teatro, claro. Questo è teatro di ricerca, certo. È teatro di nicchia, è bella questa cosa.
0: Non l'ascoltate,
1: perché
0: non
1: no?
0: Fatelo.
1: Vabbè, fatelo su TikTok allora.

0: Sì. Lady Gaga con Ariana Grande, questa Rain on Me. Allora, facciamo dei saluti. Facciamo
1: assolutamente
0: dei saluti.
1: Sì, ci scrivono, non sappiamo i vostri nomi, ma ci scrivono: io e mio figlio ascoltiamo vi ascoltiamo regolarmente da Ibadan in Nigeria. Che bello, siamo arrivati anche in Nigeria. Che bello, sì. Speriamo di aver pronunciato giusto Ibadan. Faccelo sapere in caso, perché sì, ovviamente da professionisti quale siamo abbiamo fatto una ricerca.
0: Ma sì, abbiamo fatto una ricerca. E ci vuole, bisogna usare il nasale proprio finale, Ibadan. Così,
1: no,
0: sì, ma anche in mezzo
1: dan.
0: Ibadan dan. Però tutto uguale, Ibadan. È un po' come il giapponese Hiroshima, queste cose qua, tutte sì, sillabe uguali.
1: Ok, Ibadan.
0: È un po' come quando fai la prima recita a scuola, che sei bambino, che parli tutto così.
1: In realtà stai solo studiando il nigeriano. Quindi, vedi, i bambini sono precoci.
0: Sono,
1: quindi grazie ovviamente per ascoltarci, un grandissimo saluto e un saluto anche ulteriore e doveroso ad un'altra persona.
0: Sì, assolutamente. Gianluca da Sant'Angelo di Piave di Stanco, che ci ascolti.
2: L'estate da mordere.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: 2022, Music for a Sushi Restaurant. Lui è Harry Styles, che tra l'altro, ricordiamo, si è ribaltato anche lui dal palco.
1: Sì, no, no, lui è scivolato sulla passerella.
0: Sì,
1: così.
0: Ha surfato.
1: Però
0: ha
1: cade
0: surfato.
1: Sempre, o si dimentica il microfono, torna indietro.
0: Sempre un grande spettacolo. Ancora buongiorno amici, le 11:22, state ascoltando Snack. Abbiamo ufficialmente cominciato. Giulia Pego, Leo e Martino. Martino che prima non voleva farci parlare. C'era un saluto doveroso da fare. No, non lo dite.
1: Ma perché lui si vendica, questi sono i suoi mezzi. Lui ha i tastini per vendicarsi. Allora,
0: voglio dire che adesso va di nuovo in pubblicità.
1: Allora no, volevo salutare Gianluca di 10 anni di Sant'Angelo di Piave di Sacco, che ci ascolta tutti i giorni.
0: Sì.
1: Quindi affezionato di Company, grande ascoltatore. Quindi
0: lo
1: un saluto da parte.

0: Pussycat Dolls e la loro J.O., mentre all'inizio quella canzone che ha aperto un po' il Millennium Mix di questo mercoledì pomeriggio, una versione molto particolare dei Gorillaz, Feel Good Inc., con appunto la partecipazione di Rhythm del Mondo. Amici, ancora buon pomeriggio, dai che ci siamo, pronti per il comp'anniversario, due chiamate anche oggi belle che prenotate. In ogni caso vi ricordo proprio al volo, se dovessero esserci dei problemi oggi per oggi, 333-2688-688, come al solito il comp'anniversario è un piccolo spazio dedicato a quelle persone che oggi fanno gli anni o ci sono altre ricorrenze da festeggiare, quindi magari se avete voglia di fare una sorpresa a qualcuno per, che ne so, un anniversario di matrimonio, un compleanno, un cambio di carriera o altre cose molto molto belle a parte gli onomastici, il comp'anniversario è proprio quello che fa al caso vostro. Vi ricordo anche che avete la possibilità di prenotare queste cose per il futuro, quindi magari tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure tramite la nostra applicazione Radio Company. La scaricateci, ascoltate ovunque voi siate, avete anche la possibilità di compilare il form lì con tutti i dati della persona da chiamare e il messaggio e il tipo di ricorrenza. Ricordato tutto amici, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
1: Your summer, your experience. Pescalia Mollo on Radio Company.
2: Pescalia Mollo. Spot.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
12: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
11: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
13: Company.

0: Fulminacci, maledetto me su Company 14:38, prima telefonata del companniversario all'interno dei Pischelli a Mollo, e abbiamo Vania. Ciao Vania, benvenuta su Company.
1: Ciao Pischelli.
0: Come va? Come stai?
1: Bene, bene, bene, grazie. Bene.
0: Allora, Vania, prima scusami, stavo parlando con un'altra persona, ti sei sentita un po' di conversazione, ma non importa, va bene lo stesso, che così puoi entrare nel backstage di questo bellissimo programma. Senti un po', con questo caldo che si combina oggi?
1: Sono qua con la mia famiglia, con l'aria condizionata, in buona compagnia, insomma.
0: In buona compagnia, perché oggi che cosa succede per te?
1: Il mio compleanno.
0: Grandissima, tanti auguri di buon compleanno Vania, auguri da tutta Radio Company e ovviamente anche da parte mia e da parte di persone che ti vogliono un mondo di bene, e infatti ti dicono tanti auguri di buon compleanno alla regina della nostra casa. Oggi si festeggia l'unica l'unica donna capace di sopportarci e guidarci ogni giorno. Sei unica, un bacio speciale per tutti noi e un grandissimo bacio appunto da Davis e Alex.
1: Grazie.
0: Davis e Alex, che sono rispettivamente
1: il marito e il nostro bimbo di 7 anni.
0: Grandi.
1: I miei tesori più grandi.
0: Bellissimo. Allora senti un po', state già festeggiando? Come, ci sono altre cose in programma, tipo qualcosa rimandato a questo weekend, o fate tutto oggi?
1: Beh, oggi la torta intanto.
0: Oggi la torta, che è la parte più importante. Torta che sicuramente avrai preparato tu, immagino.
1: No, il pasticcere.
0: Ah, il pasticcere, sì. Ok. Tu con le torte come te la cavi?
1: Insomma, dai, me la cavo.
0: Dai, te la cavi bene, ecco, dai, perfetto. Va bene, allora senti Vania, festeggia per bene, saluta i tuoi grandi tesori e ovviamente ascolta Company, ok?
1: Certo, sempre.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Ciao Vania, ciao bellissima.
1: Buona giornata.

0: comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo uno dei personaggi con i nomi, con uno dei nomi più belli in assoluto, ovvero Ade, che poi non è proprio Ade che sta per il dio, ma Aderino, giusto?
1: Sì.
0: Buon pomeriggio, benvenuto su Company, come va?
1: Bene, ciao Piscelli.
0: Bene, bene, ottimo. Allora, senti, ciao anche a te. Intanto, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, importante. Che cosa succede, Ade?
1: Compio gli anni.
0: Grandissimo. Allora, tanti auguri di buon compleanno, Ade. Dici un po', anche, facci sapere anche quanti sono.
1: 66, grazie.
0: 66, no, niente, figurati, grazie a te per averlo detto. Anzi, senti, tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, tanti auguri ovviamente anche da parte mia, uno dei Piscelli. Ma c'è anche un bellissimo messaggio per te, e dice proprio così: per fortuna hai risposto, e questo è già tanto. Tanti cari auguri di buon compleanno al nostro nonno Ade, dalla tua famiglia, ma soprattutto dai tuoi nipotini. Non so se sia stato scritto giusto Manuel o Manuel proprio.
1: No, Manuel
0: con Ok, Manuel e Maria Luce.
1: E Maria Luce, sì, proprio.
0: E sono perfetto. Quindi perfetto, ottimo. Allora, come festeggerai?
1: Ma mangeremo qualcosa insieme.
0: Diciamo,
1: una torta.
0: Sì, diciamo che per te il compleanno è un po' come agli altri giorni dell'anno, non cambia così tanto.
1: Cambia qualcosa, ma insomma sta.
0: Sempre così.
1: Nonni siamo.
0: Certo, sempre nonni, va bene. Ok, allora senti, tanti auguri, quindi festeggia con i tuoi nipoti e grazie. Mi raccomando, passa al meglio questa giornata, ok?
1: Ti ringrazio.
0: Perfetto, ciao grandissimo,
1: grazie,
0: ciao.
1: A voi, a voi.

Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a Mollo. Io sono Joe, siete su Company. Un'altra ora tra poco insieme da passare, ma intanto piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!

0: poco, però avrò bisogno di voi. Quindi 3332688688, segnate questo numero, ma intanto le 15 e un minuto, baby.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

pomeriggio a tutti quanti, io sono Joe, state ascoltando Company, si incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo in questo mercoledì 5 di agosto, ma adesso ho bisogno di voi. Infatti oggi ho trovato uno di quei piccoli, diciamo, non è neanche tanto un gioco, creerà un bel po' di tensioni tra me e voi questo pomeriggio, cioè questo gioco qua, anche perché effettivamente parliamo di sì gusti personali, ma cercando di essere i più oggettivi possibile, ok? Allora state attenti, perché oggi davvero potremmo arrabbiarci l'un l'altro, però è solo un gioco. Quindi 333-2688-688, l'obiettivo di oggi è nominare un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, ma che per te è sopravvalutato. Ok? Mamma mia ragazzi, oggi proprio la tocchiamo pianissimo, anche perché io ho alcuni nomi da fare e mi aspetto già le maledizioni addosso. Ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, che tutti ritengono strepitoso, favoloso, ma per te è sopravvalutato. Io ho chiesto anche a dei miei amici per avere un po' di opinioni, e in alcuni nomi, in alcuni gruppi ci rivediamo tantissimo. Per esempio, io la tocco piano, no? Riconosco la grandezza, cioè io nel senso riconosco comunque la fama di quell'artista, riconosco anche magari il suo successo, però per me magari un pochino sopravvalutato. Per esempio, mamma mia raga, non so se lo sto per dire per davvero. Per esempio raga, per me Vasco Rossi, cioè oh. Allora, fenomenale, tutto quello che volete, cioè ha fatto la storia della musica italiana, ha scritto colonne sonore, ha scritto pagine e pagine della nostra musica, però per me è sopravvalutato, cioè per me basta, veramente non ne posso più. Mi rendo conto di quello che ho detto, mi prendo le responsabilità di quello che ho detto, però cerchiamo di rimanere oggettivi, mettiamo da parte il sentimento, mettiamo da parte il cuore, ma cerchiamo di rimanere oggettivo, dai. 333-2688-688, messaggi scritti, vocali, ripeto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario, ma che per te, ma che per voi appunto è sopravvalutato. Adesso invece Jason Derulo.

0: attenzione, non ho detto Vasco Rossi fa schifo, assolutamente no. Che poi magari passa questo messaggio qua. No, ne riconosco l'importanza dal punto di vista musicale, grandissimo artista, tra l'altro, che è ancora capace veramente di infiammare gli stadi, di fare i concerti nonostante l'età, quindi nulla, nulla da dire su questo. Io ritengo soltanto che sia leggermente sopravvalutato. Poi possiamo parlare di tutto quello che volete, Infatti oggi mettiamo da parte il cuore, ma cerchiamo di essere proprio oggettivi, quindi nominate un artista, un gruppo musicale che tutti ritengono straordinariamente fenomenale, ma secondo voi appunto magari è un po' sopravvalutato. Allora, innanzitutto mi sono arrivati un sacco di Gio ti amo, Gio concordo anch'io, perfetto, ok. Sì, raga, Vasco Rossi è stato l'unico esempio. Penso lo stesso per esempio di che cavolo ne so, di Taylor Swift, ok? Cioè, pop star internazionale, grandissima artista, però io faccio sempre il gioco di nominatemi 5 canzoni di Taylor Swift che vi vengono in mente. Cioè, allora io dico, altra cosa, artista incredibile, fenomenale, sempre se vogliamo rimanere nel panorama italiano, ultimo, ok, ultimo, e sapete bene che qualche settimana fa ha fatto 250.000 persone a Tor Vergata, quindi voglio dire, non è sicuramente la mia opinione a giudicare o a cambiare le reference su un artista. Ritengo soltanto che secondo me, secondo la mia personale opinione appunto, determinati artisti siano sopravvalutati, vengano effettivamente pompati un po'. Andiamo avanti, qualcuno dice Pink Floyd, io non sono d'accordo, però vabbè, alla fine raga, tutti possono dire la propria. Pink Floyd, ciao Pischello, vai, inizio io, i Maneskin. Qualcuno, lo sapevo che dicevi Vasco. Ah, no, no, non me la sono presa. Dai, sto scherzando. Dai, non puoi prendertela per una roba del genere. Beh, effettivamente i Maneskin, ma i Maneskin hanno fatto una roba molto tattica, cioè sono riusciti per un momento a riportare il rock nel panorama italiano. Poi, non sono dei veri rocker, magari non condividiamo le scelte stilistiche della loro musica, su questo possiamo essere d'accordo, però indubbiamente hanno segnato un brevissimo momento della nostra musica dove il rock per qualche istante, parlo proprio di rock italiano e poi vabbè anche non solo perché cantano in straniero, appunto è tornato leggermente in auge. Dai, 333-2688-688, domanda davvero un po' bastarda, me ne rendo conto, nominate un artista o un gruppo musicale che tutti ritengono leggendario ma che per te è proprio sopravvalutato. A tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
2: Pischelli Ammollo.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: con Bossa Nostra su Company 15 e 19. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, oggi si gioca veramente ad una game che ci sta mettendo l'uno contro l'altro, ma va bene lo stesso. Infatti l'obiettivo è quello di mandare un messaggio scritto vocale al 3332688688 e l'obiettivo è nominare un artista che tutti ritengono fenomenale ma che per voi magari appunto è sopravvalutato. Tralasciando per un attimo Vasco, perché veramente adesso tutti che stanno tirando fuori Vasco Rossi, tutti che stanno tirando fuori gli stessi cantanti, ci sono un po' di vocali e vabbè, in alcuni casi saranno appunto delle ripetizioni.
1: Grande! Sì. Avrei detto anch'io Vasco Rossi.
0: Ecco appunto.
1: Effettivamente non se ne può più.
0: Dai,
1: una
0: vabbè.
1: Palla. Vabbè. Ciao da Federica.
0: Vabbè Federica. Oh raga, non l'ho detto io almeno.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao, grandissimo.
2: Sì, mi sa che questo dibattito si era già sollevato sul discorso di Vasco Rossi.
0: Ah sì?
2: Io sono un grande fan di Vasco Rossi, mi piace moltissimo.
0: Okay.
2: Ha segnato un pezzo di storia della mia giovinezza, della mia infanzia. Resta il fatto che adesso è diventato molto commerciale, mi è andato un po' giù. Resta il fatto comunque che ha segnato una storia sulla mia vita.
0: Certo,
2: e
0: quindi ok.
2: Riconosco che è un grande artista.
0: Certo.
2: Comunque, tornando al discorso, per me è Bruce Springsteen, il boss, chiamato
0: vedi.
2: Il boss, è qualcosa di eclatante, però per me non è nulla di che.
0: Okay.
2: Bravo, un grande artista anche
0: certo.
2: quello, però chiamarlo boss non
0: ti
2: mi sembra così tanto.
0: Ti sembra un po' eccessivo. Comunque questo è lo spirito giusto, cioè nel senso riconoscere la grandezza di un artista, ma appunto ammettere che personalmente magari questo sia un po' sopravvalutato. Poi
3: adesso mi tiro l'ira di tutti quanti.
0: Certo, anche
3: Vasco
0: tu.
3: Vasco è sopravvalutato. Io ho due palle di quelli con Vasco. Mamma.
0: E poi il problema molte volte non è tanto il cantante in sé, ma i fan, quelli che lo difenderanno sempre a spada tratta. È vero, perché alla fine sono magari più loro che ti stanno un po' sui gabbasisi rispetto al cantante stesso. Poi sentiamo un po'.
4: Ciao Gio.
0: Ciao.
4: Allora, per me sono gli ex Maneskin.
0: Ah, beh, no,
4: cioè,
0: okay.
4: Non li ho capiti, sinceramente. Non capisco la grande notorietà che hanno avuto,
0: certo.
4: le grandi opportunità che hanno avuto in suonare in diversi concerti per artisti grandissimi.
0: Sì, è vero.
4: E sinceramente, proprio non li ho capiti. Una bravissima cover band, secondo me.
0: Beh, sì, diciamo che loro hanno avuto davvero la possibilità, mi pare anche Rolling Stones, di aprire il concerto e molti altri. Qualcun altro dice, va bene, Vasco, Madonna, addirittura Madonna, mamma mia raga, questa è veramente toccata piano. Poi Jesse Kwan scrive, ciao Joey, Rammstein sono un gruppo fenomenale ma ultimamente un po' tanto sopravvalutato. Qualcun altro nomina anche per esempio il grande Jovanotti, che a me piace tantissimo, veramente tanto, però riconosco che magari un pochino dai, 3332688688, nominate un gruppo o un artista, mi raccomando, cerchiamo di uscire anche dalla nostra comfort zone, cioè andiamo anche verso l'estero. Nominate un gruppo o un artista, musicalmente parlando, che magari tutti ritengono fenomenale, ma per voi forse è un pochino sopravvalutato.

0: E zero discussioni.
1: Tra poco invece.
0: Quel momento lì.
1: Quel momento là. A tra poco.
2: Su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa. Brutti ma in costume. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ma qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là in cui vi chiediamo di utilizzare. Allora, quando io dico lì, tu dici là, quando io dico là, tu dici lì, abbiamo una coordinazione spaventosa.
1: Mezzo cervello in due.
0: Allora, è quel momento che dura generalmente poco meno di una mezz'oretta, in cui insomma parliamo tra di noi. Voi utilizzate il nostro numero, che è il 333-2688-688, per scriverci o mandarci i vostri vocali. Mi raccomando, se ci mandate i vocali, ecco, abbassate la radio e non parlate a 500 metri dal telefono, se no non si capisce niente.
1: Grazie. Prego. Allora, la settimana scorsa tu, Andrea Rossini, Joe e anche Pacini.
0: Sì, eravamo
1: venerdì siete stati in Croazia.
0: Croazia, sì.
1: E oggi pomeriggio, passando per i corridoi degli studi, mi è spuntato questo Dobrodošli.
0: Dobrodošli.
1: Dobrodošli. Allora, voi non parlate il croato, giusto?
0: No, assolutamente.
1: Okay, però sapete questa parola. Qualcun'altra, no, anche in realtà, che non si può ripetere, però questa qui la sapete.
0: No, anche altre che si possono ripetere. C'eravamo preparati un foglio anche per dire sulle mani, per dire buonasera.
1: Come si dice sulle mani?
0: Non me lo ricordo.
1: Buonasera.
0: Buonasera e
2: Dobrovecer.
0: O dobra o dobrovecer. Dobravecer, okay. Comunque.
1: Molto bene, molto bene. E poi? Ad esempio, quando la strada fa una curva, ad esempio, no?
0: Sì.
2: No, non dire.
1: Come si dice quando la, cioè quando la strada fa una leggera.
0: È un'altra lingua curva, comunque. È in polacco, sì, che curva sì, significa, vabbè, vabbè. Una brutta cosa.
1: Allora, sentite, amici, ci sono un sacco di parole che magari abbiamo sentito di altre lingue, ok? Non conosciamo altre lingue, ma magari qualche parola di qualche lingua straniera la sappiamo, perché vabbè, l'inglese è una cosa abbastanza comune, ok? Francese per molti, tedesco per molti.
0: Spagnolo anche.
1: Spagnolo, ma non per me, ad esempio. Io tedesco, francese, spagnolo non li parlo, neanche il greco, per ad esempio Kalinikta lo so che vuol dire buonanotte,
0: sì.
1: Capito?
0: E poi?
1: E poi Kalispera e Kalimera.
0: Kalispera, che è una paninoteca che c'è a 10 km da qua.
1: Sì, va bene.
0: Si chiama Kalispera.
1: Va bene. E quindi sono poche parole di lingue straniere che però in realtà le conosciamo, insomma,
0: che
1: le
0: peraltro
1: sappiamo.
0: Ti sono tornate utile nella tua recente vacanza a Zante, no?
1: Esatto, in Grecia.
0: In Grecia.
1: Tre, esatto. Robe, dicevo, insomma, tutto il resto è al posto. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritte e vocali. C'è una parola che vi viene in mente di una lingua straniera che tipo o non conoscete o conoscete poco, ma le avete imparate perché così?
0: O ci siete stati in vacanza.
1: O ci siete o stati in vacanza.
0: Qualcuno. Quindi stiamo parlando di una lingua che non masticate.
1: Sì,
0: okay?
1: Esatto, quelle cose lì che non sapete.
0: Ma la prima, insomma, parola che vi viene in mente, scriveteci anche, cioè, che lingua è e cosa significa.
1: Sì, direi che sarebbero preferibili i vocali a questo punto, perché è un po' complicato scrivere queste cose.
0: Parlate lentamente e fate bello spelling come la rana dalla bocca larga, se no non si capisce.
1: Va bene, 333-2688-688, una parola in una lingua straniera che masticate poco, però questa parola la sapete, l'avete imparata.

0: Carol G. Manu Chao, viajando por el mundo qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se conoscete una parola che ci volete ovviamente comunicare al 333-2688-688 in una lingua che non masticate, sì, quindi che non conoscete, sì, sì, al 100%, e che invece vi viene abbastanza spesso.
1: Sì,
0: vi
1: sono
0: viene...
1: quelle parole che impari così quando vai tipo in vacanza su quelle, sì, due o tre, sì, cose, sì, così. Ad esempio, ci scrivono, si legge Sarageo, scrivo ti amo in coreano.
0: Coreano.
1: Coreano. Beh, è scritto, cioè si legge Sarageo, ma è scritto cioè tutt'altra.
0: Eh beh, ma hanno il loro geroglifico lì.
1: Sì. No, vabbè. Boh. Poi mantimentos. Mantimentos. Vuol dire alimentari in portoghese.
0: Ah, ok. Qualcuno doveva andare a fare la spesa in Portogallo, o in Brasile.
1: O in Brasile, sì.
0: Beh, in Brasile poteva chiedere a Gianmarco.
1: A Gianmarco!
0: Gianmarco!
1: Gianmarco! Ciao ragazzi, in filippino ho imparato tre frasi che si dicono nello stesso modo in cui si leggono, va bene. Malkita, cioè ti amo. Maganda ka, sei bella o bello.
0: Ok.
1: E poi maganda ako, sono bella o bello.
0: Ok,
1: Tiziana,
0: ma scusa,
1: di Trieste.
0: In che lingua?
1: In filippino.
0: Ah, filippino.
1: Filippino, filippino.
0: Ok.
1: Ok, sentiamo, dai.
2: Dal francese, vaché à la gare de Lyon. Traduzione, vai a... in quel paese. Buonasera,
0: ah,
2: okay, a tutti,
0: ah, sì,
2: un saluto a tutta Radio Company.
1: Ciao, ciao. Io ho sentito un lagarde in mezzo, è possibile?
0: Sì, sì, beh, è possibilissimo, con il vento che tira proprio, eh. Mancava solo Christine Lagarde.
1: Vabbè, dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io andando in Egitto qualche anno fa ho imparato Shokram, che significa grazie, o Habibi, che è amore.
1: Habibi, sì.
0: Habibi.
1: Sì, sì.
0: Salam aleikum.
1: Lo usano, la Bibi, ho scoperto che si usa molto spesso anche con lo stesso modo in cui si usa il pollicione in alto. Cioè, per la serie, Habibi, stai calmo.
0: Ma poi c'era anche la canzone anni fa, ti ricordi Habibi? Habibi?
1: No, non me la ricordo. No.
0: Forse sei troppo giovane.
1: Può essere.
0: Ti ho appena fatto un complimento.
1: Grazie, sentiamo.
4: Ciao da Gabriella Pazza. Praticamente io so solo qualche parola in arabo, ma sono solo parolacce. Una tra tutte, Barraneich.
0: Barraneich.
1: Cosa vuol dire?
0: A me lo chiedi, cioè, per me è arabo.
1: Aspetta. Barra. No, non si può cercare, no, qua è possibile, dai. Va bene, 333-2688-688. Ci serve una parola in una lingua che magari non masticate, ma che avete imparato così, giusto per. Ci fate sapere al 333.

0: Rocca, Macarena, Baby K, ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Nuovo record di caldo in Italia, giovedì 6 agosto saranno 27 le città con bollino rosso per le ondate di calore. Per la prima volta quest'anno tutte le città monitorate dal Ministero della Salute sono a rischio per l'intera popolazione. Intanto a Noale, siamo nel veneziano, il parroco Don Paolo Furlan ha promosso 4 giorni di preghiera per chiedere la pioggia. L'iniziativa ha registrato una partecipazione superiore alle attese, anche per le limitazioni all'irrigazione decise dai consorzi di bonifica. Il sacerdote ha sottolineato come la siccità stia colpendo soprattutto gli agricoltori e ha ricordato il valore dell'acqua come elemento fondamentale per la vita. Questa non è una danza della pioggia, ha detto poi il prete.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: To You qui a Radio Company in Brutti in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se conoscete qualche parola di una lingua che ovviamente non parlate e che vi rimane in testa o che sì, comunque conoscete.
1: Ci scrivono Saeba.
0: Saeba.
1: Sì, questo vuol dire difficile. Però non ha scritto in che lingua, non lo so.
0: No, infatti.
1: Non lo so. Poi Koan, Cebi e Barzov. Sarebbe ti amo in polacco.
0: Ah, minchia, tutto sto casino vuol dire ti amo.
1: Siamo sicuri?
0: Che vuol dire? Siamo sicuri che vuol dire? Non è che ci fate dire le parolacce nelle lingue straniere.
1: Secondo me sì. Sentiamo.
2: Sola in sloveno significa scuola. Quando sono andato a curarmi i denti in Slovenia lo trovo scritto per strada
1: sì?
2: Sola e non capivo cos'era. Poi ho scoperto che significava scuola.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, in Croazia anche sì, cestarina c'è scritto.
1: Sì, è vero.
0: È il pedaggio.
1: Ah, pedaggio, pedaggio. È vero. È vero, sì, sì.
0: È il pedaggio, pedaggio.
1: Sentiamo.
3: Ragazzi, la parola che a me viene più facile da rispondere quando uno ti dice come la va, e io gli dico con si, con sa, cese, l'ho imparata a scuola, e quindi questa mi è rimasta, però poi ogni tanto gli dico con si, con sa, come l'insalata, come la va. Buona giornata, saluto dallo studione.
1: Come l'insalata, hai capito? Hai capito la battuta?
0: Della serie Il genio all'improvviso.
1: Cioè, è francese comunque, no?
0: Ah?
1: È francese.
0: L'insalata?
1: No, quella è russa. Sentiamo, dai.
4: Ma tacco musuri, hai un bel culo in Swahili.
0: In Swahili?
1: Oh, bello questo. Questo mi piace particolare, sì, particolare. Beh, sentiamo.
5: Ciao brutti, io so due parole in arabo che però non mi ricordo l'una dall'altra in cosa differenzia. Praticamente una si riferisce al membro, che non so se è rabba, e l'altra, beh, insomma, il superiore, che è zabba.
0: Il superiore?
1: Il superiore, cosa?
0: Che cosa?
1: Il cervello.
0: Parlate in codice comunque, ragazzi. Sì, infatti, certe volte cioè, non vi capiamo, veramente.
1: Vabbè, dai. Comunque grazie.
0: Grazie, sì.
1: Comunque grazie a Cavallo Donato, non si guarda in bocca.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: My Body Isn't Ready, il disco di Summer qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso cosa facciamo, uomo?
1: Ci fermiamo.
0: A tra poco.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: brutti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma in costume?
1: Oh, attenzione, azione, oggi, questa mattina, della capitaneria di porto e dei vigili urbani, ok? Nella spiaggia di Lido Marini, Marina di Ugento, nel Salento.
0: Salento.
1: Ne hanno fatto un'azione, diciamo, si sono...
0: Sì, come le teste di cuoio.
1: Le teste di cuoio, esatto, della sabbia. Cosa hanno fatto? C'è un'abitudine che io non conoscevo, che è quella di posizionare sdraio e ombrelloni la sera prima.
0: Nella spiaggia libera.
1: In spiaggia, sì, nella spiaggia libera, esatto.
0: La sera prima.
1: La sera prima, perché tu arrivi la sera che non c'è nessuno, metti la tua roba, quello lì è come prenotato, capito?
0: Sì, lo so, a meno che qualcuno non se la porti via.
1: Ma lì evidentemente cioè, è una consuetudine. Cioè, se trovi lo sdraio di qualcuno non glielo freghi, oppure glielo freghi e stai zitto. Però in ogni caso li mettono la sera prima, mettono già tutto. Il giorno dopo vanno lì e sono a posto. Questa cosa non si può fare.
0: Ah no?
1: No, che non si può fare.
0: Non si può.
1: No, dai, non si può. Non si può fare, ma mi pare che è una cosa obiettivamente logica. Cioè, non è che tu ti puoi accaparrare di qualcosa.
0: No, capito? Poi magari arrivare alle 10 del mattino con calma.
1: No, esattamente, cioè tu puoi lasciare sdraio e ombrellone, però devi utilizzarli in quel preciso istante, altrimenti è semplicemente occupazione di un suolo che non è tuo e che non puoi occupare.
0: Cioè, allora se vai lì alle 10 ci devi anche dormire. No, non puoi lo stesso.
1: Non puoi perché non si dorme in spiaggia.
0: Ah, non si può?
1: Non si può,
0: non si può.
1: Comunque 400 euro, 400 euro di multa,
0: Quanto?
1: Sì, e un signore ha detto: "Guardi, mia moglie è disabile, quindi io vengo qui la sera prima a mettere".
0: Esatto, e loro hanno detto: "Ok, 600".
1: No, ha detto: "Dov'è la moglie?". La moglie non c'era.
0: Ah, ok.
1: È fatalità.
0: È andata a fare una passeggiata.

0: Chinatown, Harrison Durr qui a Radio Company e ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Le cronache estive offrono storie singolari come questa. Una vincita da 1 milione di euro ha rischiato di finire in un compattatore dei rifiuti. È accaduto a Bitonto, Bari, dove un uomo aveva gettato per errore il biglietto vincente di una lotteria istantanea. In ricevitoria aveva letto la dicitura non pagabile, interpretandola come una mancata vincita, quando invece indicava un premio troppo alto per essere riscosso sul posto. Capito l'errore, grazie ai familiari è scattata una vera corsa contro il tempo per rintracciare il sacchetto già raccolto. Gli operatori della società dei rifiuti, dopo ore di ricerca, alle 5:30 del mattino hanno recuperato il tagliando quasi intatto. Per festeggiare hanno poi comprato un altro gratta e vinci, vincendo altri 50 euro.
0: Francesco Gabbani ha parlato del suo tour estivo. Mi dà l'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della mia carriera, dalla prima vittoria a Sanremo Giovani nel 2016 con Amen. Sarà un susseguirsi di canzoni più note intervallate da chicche che il pubblico non conosce, a meno che non sia un mio seguace sfegatato. Assisterete a un concerto sincero, genuino, si suona dal vivo alla vecchia. Arriva Summer Funk.

0: Chris Lorenzo, Jassy, che sono insomma ritornati come new track nel nostro pomeriggio per tutti in lista. Club Privé, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco, sarà il momento dell'effetto.
1: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Achille Lauro, la città degli angeli, disperato come sempre, povero Achille, nel senso dei sentimenti, ma noi siamo pronti per Tutti in Lista Club Privé, per l'effetto, come funziona anche stasera, stiamo per fare una previsione oppure andiamo a scoprire che cosa dice insomma la vostra personalità? No, in realtà dipende dall'effetto che andiamo a pescare, quello di stasera invece fa una previsione interessante, perché fa una previsione sul mese di agosto. E come la fa la previsione sul mese di agosto? Con le percentuali. Quanto ci piacciono le percentuali per scoprire il mese? Quindi amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, vediamo quanto è in percentuale. Come fare per giocare con noi e quindi per partecipare, per divertirsi, per avere una risposta? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Ripeto? Nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Lo diamo in pasto all'oracolo e vediamo che cosa vi dice per il mese, in questo caso di agosto, perché siamo all'inizio, 5 di agosto, quindi ancora mese di agosto per le percentuali. Amore, soldi, lavoro, amicizie, casini. Il numero resta quello, 333-2688-688. Iniziate a mandare i vostri messaggi. Noi intanto ci ascoltiamo American Authors.

divertirsi con noi per scoprire quale potrebbe essere il futuro, per conoscere delle previsioni, ma noi lo facciamo con tutta la spensieratezza di quelli che insomma sono gli effetti che magari trovate sul cellulare. Quindi se volete mandateci il vostro nome, il segno zodiacale, l'animale, il colore preferito e noi vi diciamo come sarà la previsione in percentuale per il mese di agosto. Allora partiamo da Marika, segno del toro, suo animale preferito il cavallo, il colore blu. Marika, partiamo con le tue percentuali. MC è la targa di Mari, perché mi dà anche la targa. MC Marika, toro, blu, cavallo. Amore 64%, soldi 27%, lavoro 79%, amicizia 85%, casini 43%. Mese di agosto ti premia sul lavoro e amicizia, due fronti che tirano forte. Estate in buona compagnia, in amore qualcosa di carino si muove, niente di clamoroso ma si sente. I soldi sono il punto dolente nel mese, stringi la cinghia e non strafare, qualche casino nel mezzo ma niente che non si gestisca, insomma, tranquillamente. Facciamo anche Adrian, che ci ha mandato le sue indicazioni. Leone, leone, quindi animale preferito leone, segno leone, il colore è il verde. Adrian, per te amore 88%. E che? Soldi 52%, lavoro 34%, amicizie 21%, casini 76%. Aia, più alti sono l'amore e i casini per Adrian. Agosto che si accende, amore 88%, cuore in fiamme, ma attenzione perché i casini galoppano forte, 76%. Le amicizie sono quasi sparite, i soldi tengono, botta, quindi il lavoro invece è in modalità letargo estivo. Goditi la passione ma tieni gli occhi aperti. Agosto sa fare brutti scherzi, quindi mi raccomando, fra un attimo ne scopriremo altre di previsioni per il mese di agosto con le percentuali. Intanto Madonna, Danceteria.

mentre ascoltavamo Madonna con Danzeteria, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Andiamo a scoprire qual è la percentuale per Elena del segno dell'Ariete. Il suo animale, la pantera, il colore Tiffany, no? Cioè, presente il colore Tiffany tu? Cioè. Comunque, diciamo che l'oracolo non ha avuto problemi, perché Elena, amore 94%, soldi 41%, lavoro 63%, amicizie 28%, casini, aia, un altro tasto dolente 79%. Elena, agosto è esplosiva in amore, 94% penso che sia il massimo che abbiamo toccato oggi in assoluto, roba da romanzo estivo, ma i casini corrono veloci dietro, attenta che con tutta questa passione qualcosa può sfuggire di mano, le amicizie soffrono un po', il portafoglio non è al massimo, il lavoro tiene, ma questo agosto lo ricorderei soprattutto per altro, secondo quelle che sono le indicazioni dell'oracolo. Speriamo bene, l'importante è non essere coinvolti troppo nei casini sentimentali, poi dovrebbe andare tutto bene. Abbiamo Gianna Nannini con Marrakesh, American Ink.

Marracash che ha realizzato le basi per questa nuova versione di America Inc. Andiamo a scoprire anche Monica, suo colore è il fucsia, il cancro è il segno zodiacale. Monica ha una cosa particolare, mi ha detto che non ha un animale preferito. Ci può stare, l'abbiamo dato lo stesso impasto così, è venuto fuori amore 57%, soldi 83%, lavoro 91%, Monica amicizie 36%, casini 22%. Monica, agosto è il tuo mese professionale per eccellenza, lavoro e soldi sparano alto, roba da fare invidia, le amicizie restano un po' in disparte, forse sei troppo presa dagli impegni. In amore si naviga nella media, pochi casini, agosto sereno e produttivo anche senza un animale preferito. Va bene così, grazie anche a te che hai partecipato con noi. Noi invece chiudiamo qua il nostro spazio degli effetti e fra poco si ritorna insieme e sarà ancora tutto in lista.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Pezzo di Emma insieme a Fabri Fibra, gli Oasis con Whatever, quindi brano del passato, brano del presente, per chiudere l'appuntamento di oggi Tutti in Lista Club Privé, ringraziando tutti quelli che sono stati con noi anche in questo 5 di agosto 2026. La serata non si ferma, arriverà appunto One Love One Live nella versione della settimana insieme a Enrico Sisma. Un grazie va a Jimbo e Regina, un saluto da parte mia, Stefano Conte, a domani.
1: Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
6: Amici, buonasera, questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, come sempre queste due ore da passare assieme dopo che abbiamo mandato in ferie Igor Pezzi, ci siamo noi in quest'estate 2026, in questo agosto, per poi ricominciare ovviamente con tutto il palinsesto originale da settembre. Partiamo subito con la prima nuova di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.
5: One Love One Live
2: on Radio Company.

0: Siete su Radio Company, questo è One Love One Live. Piccola pausa, tra poco parleremo del teatro della produttività.
1: One Love One Live on Radio Company.

terra a Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: One Live.
1: Amici, buonasera, benvenuti, questa è Radio Company, questo è One Love, One Live. Prima vi ho anticipato che avremmo parlato del teatro della produttività. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di lavorare? Perché non avevate comunque nulla da fare, le vostre mansioni le avevate svolte, i vostri obiettivi raggiunti nella giornata, ma purtroppo, siccome siete magari pagati a ore, dovete rimanere in ufficio, dovevate far finta comunque di far qualcosa per far vedere comunque al capo che non stavate fermi. Ne parleremo tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.

All'interno di One Love One Live, in questa prima mezz'ora, dalle 20 alle 22 su Radio Company, stiamo insieme fino appunto alle 22. Vi stavo parlando prima di questo teatro della produttività. Vi è mai capitato appunto di dover far finta di fare qualcosa, di lavorare, di essere presente? Perché magari i vostri compiti li avevate già fatti, i vostri obiettivi raggiunti durante la giornata, eppure bisognava dimostrare comunque al capo di fare qualcosa. In un sondaggio che è stato fatto da questa società di analisi su 1000 dipendenti statunitensi a tempo pieno, il 43% dichiarava oltre 10 ore settimanali di attività fatte soprattutto per apparire produttivo. Che cosa significa? Riunioni non necessarie, messaggi inviati per mostrare presenza, attività amministrative allungate o priorità scelte perché più visibili al capo. Anche eventualmente guardare semplicemente lo schermo del computer senza dover far nulla. L'83% ammetteva almeno uno dei comportamenti elencati nell'anno precedente. Vi è mai capitato al lavoro di dover far finta di fare qualcosa? Se volete raccontatecelo, 333-2688-688. One Love, One Live on Radio.

0: One Live.
1: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo va a chiudere la prima mezz'ora di One Love, One Live.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company. Spot.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cambiare è facile, ma noi piacciamo.

0: resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company. Radio Company.
4: Radio Company, one love, one live.
5: Inizia così la seconda mezz'ora di One Love, One Live. Siete su Radio Company, amici. Tra pochissimo parliamo di ex. Il ritorno degli ex. Sarà giusto, non sarà giusto? Tra poco ne parleremo. Intanto Gaia con Bossa Nostra.
6: One Love, One Live on Radio Company.

Company, Walla Walliv, assieme a me, che sono Enrico Sisma, filo alle 22, stiamo insieme, stiamo parlando di ex, perché a quanto pare c'è stato un sondaggio fatto su oltre 22.000 persone che ha rilevato che il 44% aveva interrotto una relazione e poi provato a ricominciare con appunto l'ex, quindi prima ci si lasciava e poi dopodiché ci si riprovava, cosa che è piuttosto comune comunque, perché magari c'è ancora un affetto, c'è ancora un volersi bene, magari si prova anche a cambiare alcune volte, alcune persone ci riescono addirittura. Comunque tornare con un ex è più comune di quanto sembri. In un sondaggio appunto il 44% lo aveva fatto almeno una volta, 1 su 5 addirittura più volte. Naturalmente il dato non ci dice se il secondo tentativo sia durato o sia finito esattamente come il primo, insomma questo ce lo dovete dire voi amici. Tornare con l'ex è una buona cosa? C'è qualcuno di voi a cui è andata bene? Oppure la minestra riscaldata non vale assolutamente la pena? One love, one live on Radio Company.

ora in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Runway.
1: Lady Gaga con Doci Runway. Qui su Radio Company c'è One Love One Live.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

Live qui su Radio Company, abbiamo aperto anche la seconda ora da passare assieme. Tra pochissimo parliamo di serie TV curative o terapeutiche. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Siete su Radio Company, questo è Walla One Live. Tra pochissimo parliamo di quegli show, quelle serie TV che sono terapeutiche per noi quando siamo un po' giù di morale, quando magari ci siamo lasciati con il partner, oppure semplicemente abbiamo litigato, oppure abbiamo avuto una giornata storta al lavoro. Nel frattempo, Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Sapete che cos'è la coperta di Linus? La coperta di Linus è quella famosa coperta che un po' ti consola, è un po' come il pupazzo oppure il peluche che avevamo da bambini e che abbracciavamo quando eravamo tristi. Ed è esattamente così che funzionano le serie TV consolatorie, quelle serie TV che si chiamano praticamente comfort show. Perché rimettiamo le serie TV che conosciamo già magari battuta per battuta, tipo Friends, quelle serie leggere come How I Met Your Mother oppure Big Bang Theory, che ci danno un po' di serenità e ci fanno staccare la testa invece di guardare serie nuove? Semplicemente perché sono cose che conosciamo già, sono cose che sappiamo già dove portano, sono cose che troviamo appunto in comfort zone, e queste le utilizziamo proprio quando abbiamo avuto una giornata storta, abbiamo avuto una lite con qualcuno, anche con il partner. Utilizziamo queste serie per ritrovare un pochino di serenità. Qual è la vostra serie comfort zone?
2: One Love, One Live
0: on Radio Campus.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Company il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
5: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.